Quartiete, sex, tieti, sioi, te sioi, te chi sanati chi mai, rasvissioia, quartieti chi cantati chi mai, e clinica, calinica, malinica maia, rasvissioia, sonetica, politica maia, e clinica, matinica, tiescenica maia, rasvissioia, poemica, tioi,